0: casa.
1: Mulinha ya patri, nelia mwana, nelia moyo mchukivu. Amina.
2: Esala eyokuzukuka.